0: Isa Kalupo!
1: Isa Kalupo kay Mayor Ann Olvido. I miss you, Tito Boom. Baka tito ka, ha?
2: Boom! Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Lamblam!